ando sukwa leke da sada ke manga yesu e gonda la dafono non de keruka dafono non ti sireri na ti maingo limbala ko tina leke chape mbra kapacha mozo kwa ti tine bon izanga na betra ando sukwa leke da sada ke manga dafono non de keruka dafono non ti sireri na ti maingo bon kina itape ale yara mozo kwa suba